0: Quella sera mi ogni animale lo ha umanizzato gli acqua.
1: Buone, agli acqua, agli
0: acqua. Lascia a me, tu le gli acqua, quella con un cucino agli acqua. Un mandevo pane, se quella sera un po' di gli acqua. Lo quattro, i povegoni, gli acqua, gli acqua. Però ho portato quella casa, il shopping, quella casa, il supermercato. Mo, ovvio, hago cultura, che no. Hago mi yankee, mi lo llamo, ma è più, mi non voglio, quindi pare, parasito, ma deje mi jodere, mi jodere,
2: el cabezón de la mañana, la vida en modo casino.